Serena, ho 30 anni ed abito in Toscana. Nella mia vita ci sono stati molti momenti belli, ma i due più importanti che mi hanno segnato sono state le due GMG del 2011 e del 2013 e l'incontro con Papa Francesco che ho avuto la grazia di avere. È stato bellissimo vedere come nel nome di Gesù molte persone si uniscono e stanno insieme nella gioia e nella serenità.

0: molte testimonianze, la parola di Gesù, ho scoperto che nonostante i nostri limiti più umani c'è una mano che è pronta a tendersi verso di noi.
1: Che in Brasile per la gioventù del Papa!
0: Ho poi avuto la fortuna di incontrare il Santo Padre. Mi ha colpito molto la sua umiltà. Si percepisce proprio che è una persona che è come quasi se ti accarezzasse quando ti parla. È come se quasi ti dicesse con gli occhi: sei perfetta così come sei, non c'è niente che non va in te. È stato veramente toccante tutto questo. Caro Papa Francesco, mi chiamo Serena e ho 25 anni. Faccio parte di un gruppo di giovani e quest'anno andremo anche alla GMG di Cracovia. So però che molti ragazzi come me non si trovano così bene nelle loro parrocchie, non ricevono la comunione e non partecipano alla messa con gli altri. Io non capisco perché, me lo può spiegare lei?
2: Serena mi mette in difficoltà. Perché se io dico quello

0: lo que pienso. Nella parrocchia, nella messa, nei sacramenti, tutti sono uguali, perché tutti hanno lo stesso Signore, Gesù, la stessa mamma, la Madonna. Capito?
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Vieni, vieni.
1: Gesù mi ha sempre accompagnato e continua a farlo nonostante difficoltà, momenti bui, e anche condivide con me cose belle, esperienze. Quindi Gesù è un po' la mia costante, il mio amico incontro giornaliero che è con me e accanto a me, non mi lascia mai. Io sono Chiesa.